Ikemo. Obu nebi no come to pasuro. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo